0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da €359 al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

0: 20 sabato, domenica e anche lunedì mattina, mi raccomando, ascoltate sempre che musica, questa è la musica che accompagna tutto il mondo, noi siamo dentro, noi siamo dentro a queste cose qua, io sono più dentro di voi, dentro, fuori, su e giù, proprio del genere. Buona domenica a tutti voi, Jolly Sunday to all of you, oh my God, really. Oh.
1: Money Music ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
0: Sì, buon ascolto e buona mattinata a tutti voi, buona domenica naturalmente. Mangiò formaggio fatto con latte crudo, morto a 13 anni dopo 9 di coma. Roba da matte. In primo piano guardiamo un po' cosa c'è in primo piano. La diretta Bologna ricorda la strage, applausi per Lepore, parente di Fakir al corteo. Ci stanno da tutte le parti adesso questi parenti qua di Fakir. Strategia neofascista per insurgere la libertà e democrazia. Vogliono 3 milioni, 3 milioni per un parente, praticamente anche la nipote che l'avevano allontanato perché ormai era fuori controllo. Crans Montanai, ragazzi italiani feriti nel rogo tornano sul luogo della tragedia, saranno qui in vacanza a Crans Montanai. Ultima notizia, tragedia, aereo turistico si schianta in Perù, 7 italiani e le vittime, 2 famiglie di Monza erano amiche. Ai, questa è una bruttissima notizia purtroppo che è appena giunta. Barriere anti-migranti in acqua, ma la destra non molla su Ceuta. Madrid ha permesso l'invasione. Sovranisti contro Sanchez, i MAGA guidano la carica. Sanchez è già andato alle Canarie in vacanza. Non gli... hai capito? Non gli fa assolutamente niente. È andato in vacanza, deve andare in vacanza e c'è andato. Meloni sfrutta la crisi, ora hub modello Albania e spese dell'Unione. Europa, Borrell stoppa a Schengen illegale. Roma rompe la solidarietà ma senza quel vincolo salta la UE. Lo scrittore Villas a Ceuta, essere umani usati come arma politica. Penso a tutte le vittime. 130 mi sembra. La diretta Trump ritira l'attacco contro l'Iran ma subito un accordo, così era salita l'allerta. Un'illusione vincere contro altri raid, Teheran può resistere a lungo. Con la crisi di Hormuz il baricentro energetico si sposta verso l'Algeria. Abbiamo 90 giorni per salvare la democrazia americana. Fisco, come trovare tutto quello che ci riguarda nel nostro cassetto ed evitare i problemi. Poetica è ingombrante quando la villeggiatura è più povera e felice. Dobbiamo educare i ragazzi valorizzando la loro unicità. Nella Bibliolandia di Umberto Eco, 32.000 libri da Joyce a Tex, ma li aveva letti tutti? Punto di domanda? Non si sa. Il caso, Infantino trema il piano della UEFA per portarlo alle dimissioni. Guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Futuro delle vendite non si aspetta, si guida. L'era del sales system design potenziato dall'intelligenza artificiale. Naturalmente c'è sempre, dovunque, l'intelligenza artificiale ultimamente. Stati Uniti, sparatorie fuori da un locale in Idaho, almeno 3 morti. La tragedia valanga in Pakistan, addio alle speranze, morto l'alpinista dei record Nirmal Purja con i 9 compagni. 9. Governo contro la Corte dei Conti, nomine e inchieste nel mirino. Bene, con questo nous avons terminé, abbiamo veramente terminato. Abbiamo terminato. E io ho terminato. Non so se voi volete andare avanti. Va bene.
2: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 2 agosto. L'alta pressione dell'anticiclone africano sembra destinata a insistere sulla nostra penisola ancora a lungo. Questo significa che almeno fino al 9-10 di agosto ci attendono giornate in gran parte soleggiate, pochi temporali pomeridiani, per lo più confinati sulle zone montuose e soprattutto caldo afoso intenso che toccherà l'apice in questo fine settimana per poi insistere per diversi giorni senza apprezzabili cambiamenti. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi al nord avremo prevalenza di bel tempo e sole, ma con temporali pomeridiani o serali in sviluppo su Alpi e Prealpi, con locali sconfinamenti alle pianure vicine. Le temperature massime osceleranno tra i 33 e i 38 gradi. Al centro avremo condizioni stabili, prevalentemente soleggiate o poco nuvolose. Nel pomeriggio ci sarà un aumento della nuvolosità lungo l'Appennino, associato a isolati e brevi rovesci. Le temperature massime saranno comprese tra i 34 e i 39 gradi. Al sud il tempo sarà in prevalenza soleggiato e stabile. Nel corso del pomeriggio si segnala un po' di variabilità sui settori appenninici, con la possibilità di brevi rovesci. Le temperature massime resteranno stabili e comprese tra i 33 e i 38 gradi. I venti soffieranno deboli e i mari saranno poco mossi o quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate. Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è domenica 2 agosto 2026, è il 214esimo giorno dell'anno, 31esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 151 giorni. Si festeggiano Santo Stefano e Santo Eusebio. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.52 minuti e tramonterà intorno alle 20.30. La luna è gibbosa calante. Oggi in Italia si celebra la giornata in memoria delle vittime della strage della stazione di Bologna. Oggi inoltre è la giornata internazionale degli uomini. La festa degli uomini non ha l'importanza e l'impatto della giornata internazionale della donna, che riguarda i diritti delle donne, le loro emancipazioni, le conquiste, l'uguaglianza di genere. La giornata degli uomini è molto meno seria, non a caso ad essere celebrati sono gli attributi maschili. Sì, avete capito bene, ogni anno il 2 agosto si riceve la benedizione per un anno di fertilità e tradizione vuole che si tocchi una grande statua in legno che rappresenta l'organo riproduttore maschile. Oggi è anche la giornata europea dell'Olocausto dei Rom. Per il calendario del cibo italiano oggi è la giornata nazionale del gelo e in particolare del gelo d'anguria, che è una fresca crema di anguria profumata con i fiori di gelsomino tipica di Palermo. Con la consistenza della gelatina e la freschezza di un gelato è il dolce perfetto per affrontare il caldo delle serate estive. Il gelo non deve essere preparato necessariamente con l'anguria, ma anche può essere al caffè, alla cannella, al limone, alle mandorle. Può essere arricchito con la granella di pistacchio o con le scagliette di cioccolato e per testimoniare la lontana ma pur sempre presente influenza araba nella pasticceria siciliana, aromatizzato al gelsomino, all'acqua di arance oppure alla delicatissima acqua di rose. In USA oggi si festeggia il National Ice Cream Sandwich Day, la giornata nazionale del panino gelato. Avvenne in questo giorno, il 2 agosto 1902, re Vittorio Emanuele III dispose la cancellazione dell'obbligo di incatenamento per i detenuti in cella in Italia. Il 2 agosto 1934 Hitler diventò Führer, deceduto l'ultimo presidente della Repubblica di Weimar e al culmine di una irrefrenabile ascesa politica Adolf Hitler accentrò nelle sue mani tutti i poteri dello Stato, si autoproclamò quindi Führer, ossia capo carismatico della Germania nazista, avviando intorno alla sua figura un potente culto della personalità. Instaurò in questo modo un regime dittatoriale che durerà fino alla sua morte nell'aprile del 1945. Il 2 agosto 1961 i Beatles tennero il loro primo concerto come band fissa al Cavern Club di Liverpool, dopo una serie di esibizioni occasionali iniziate il 21 febbraio. Suonarono nel locale per 2 anni con un totale di 292 esibizioni. Il 2 agosto 1980 ci fu la strage alla stazione di Bologna. Alle 10.25 una bomba esplose nella stazione di Bologna uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200, alcune in maniera gravissima. L'esplosivo si trovava all'interno di una valigia abbandonata nella sala d'aspetto dell'ala ovest. Furono quantificati almeno 20 kg di tritolo. La strage gettò nella costernazione tutto il paese, aggiungendosi al lungo elenco di episodi analoghi contrassegnato come strategia della tensione. Il 2 agosto 1990 scoppiò la guerra del Golfo Persico. 100.000 uomini e 300 carri armati iracheni invasero il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Prese così il via la prima guerra del Golfo, il conflitto bellico di maggiore portata dalla fine della seconda guerra mondiale e dal punto di vista mediatico la prima guerra in diretta televisiva. Alle rivendicazioni nazionaliste ed economiche dell'Iraq non si fece attendere la risposta di una coalizione internazionale capeggiata dagli Stati Uniti d'America sotto la presidenza di George Bush Senior. Interesse principale riconosciuto di quella guerra era in realtà il controllo della gestione delle risorse petrolifere, immensa ricchezza del territorio e del conseguente equilibrio geopolitico mondiale in una zona delicata come il Medio Oriente. La fine delle ostilità fu dichiarata il 28 febbraio 1991, quando le forze della coalizione respingono le truppe irachene contro i propri confini nazionali. La seconda guerra del Golfo fu combattuta tra il 2003 e il 2011 dal presidente Bush figlio, provocando la fine del regime di Saddam Hussein e la nascita di un regime democratico che non metterà fine alle feroci divisioni tra le diverse tribù locali. Nati questo giorno, il 2 agosto 1924 era nato a Roma Corrado Mantoni, che è stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della RAI e decano dei conduttori insieme a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. Il 2 agosto 1941 è nato a Peschiera del Garda, nel Veronese, l'attore Fabio Testi. Il 2 agosto 1942 è nata a Lima la scrittrice e giornalista Isabella Allende. Il 2 agosto 1944 era nato nel Regno Unito il compositore, autore e batterista Jim Capaldi, membro dei Traffic. Morì il 28 gennaio 2005 a causa di un tumore allo stomaco. Il 2 agosto 1973 è nato a Trecate in Piemonte il cantautore Cristiano Bugatti, in arte Bugo. Il 2 agosto 1984 è nata a Roma l'attrice Chiara Mastalli. Ce la ricordiamo per notte prima degli esami. Scomparsi questo giorno, il 2 agosto 1921, a causa di una peritonite, morì 48enne a Napoli il tenore Enrico Caruso. Il 2 agosto 1945 si spense 82enne a Roma il compositore Pietro Mascagni. Aforisma di oggi: il sesso senza amore è un'esperienza vuota, ma fra le esperienze vuote è una delle migliori. Questo è un aforisma di Woody Allen. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Radio.stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italien.
0: E bravo Woody Allen, eh? Il sesso senza amore è vuoto, ma è piacevole. mamma mia. E la Playa del Sol, il sole c'è tantissimo sole. Ricordiamo ancora che ieri era il compleanno della nostra Katiuscia Ruiz con questa canzone, La Playa.

La Playa del Sol. Ci vorrebbe invece adesso la Playa della Ombra, perché guardate, è salito adesso il di grado, siamo a 32-33 gradi, mamma mia, è quasi impossibile vivere a quelle temperature lì. E ce ne sono anche, soprattutto, molto più alte in città. Mentre invece al nostro sud, dove c'è il mare, c'è molto più vento e allora stanno forse un po' meglio. Bene, salutiamo tutti quelli che sono al mare, e c'è molta gente adesso che è andata al mare o in montagna, forse è molto meglio in montagna. Bria, El Mar.

con mucho calor, yo soy con mucho calor. Io sto il loco de tu piel, me la ricorderò sempre questa piccola frasetta di questa estate 2026 caldissima. Abbiamo iniziato a giugno addirittura, forse anche maggio, qualcosa di brutto anche in maggio, ma niente in particolare, ma giugno, luglio, adesso siamo al 2 agosto, oggi è la festa di noi uomini. Perché? Beh, me li sto toccando i due uomini, due uomini, hai capito? Francamente, cattedrale.

Mi fa cattedrale, mi raccomando. Niente di più, niente di più. 10 e 21 minuti primi. Belle, pelle più soda che mai. Ma non prendete troppo sole, mi raccomando, perché la pelle potrebbe cadere, molto cadere. Con il sole, perché succhia.

0: questo.
1: Ma quante vasche hai fatto questa mattina? Le vasche sono anche la piscina, eh? Chi ha la piscina è veramente fortunato, naturalmente. Ho fatto 2 vasche oggi, ho fatto 10 vasche. Di che roba? E io invece ho la vasca da bagno, vasche. Questa domenica, eccola qua, Olly. Una canzone dedicata appunto a noi uomini, il 2 agosto. Per quale motivo la festa degli uomini proprio il 2 agosto? Non lo sapevate? L'ha detto anche Roberta Valeriani. Ecco, sì, perché noi ne abbiamo 2 di quelle cose là. Ecco, 2 agosto.
2: Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ma guardate che mica non si dice in italiano. Non si, una volta i nostri professori dicevano questo, ma adesso lo usano un po' tutti, eh? Chi c'è adesso? Boh.
2: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
3: Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Sono tanto contenta, riabbiamo con noi il cantatore Emilio Condello. L'avete sentito per il brano Piove, per l'altro brano Maturo Amore, anche per La Mia Terra, insomma, lo conoscete. Ciao Emilio.
4: Ciao, ciao a tutti.
3: E oggi ci presenti un altro brano nuovo nuovo, Raccontami, che mi piace perché parte tutto da una domanda, no? Che è un po' disarmante, di tuo nipote, è di tuo nipote?
4: Sì, mio nipote, io lo stavo riaccompagnando a casa da scuola, lui stava frequentando la quinta elementare, adesso più grandicello, e nelle nostre chiacchierate, nei discorsi tra nonno e nipote che mentre tornano a casa, parlava del più del meno, e lui mi fece una domanda un po' particolare.
3: Allora, lo faccio io, eh. Ma tu, nonno, quando avevi la mia età, che cosa sognavi? Ah, è lì che ti è venuto in mente di tutto e di più. Dimmi.
4: Certo che sì, perché quando io avevo la tua età era 1970, e quindi la mia mente ha fatto un bel salto indietro.
3: Certo.
4: Un tempo. E dai. Quindi,
3: vabbè. Dai, mondiali, Gigi Riva. Che...
4: Beh, i mondiali del 70 erano... dei mondiali importanti per noi, avremmo potuto vincerli se non ci fosse stato quel grande calciatore che era Pelé. Mannaggia la miseria, infatti io dico nella ma perché Pelé? Perché è capitato proprio a noi giocare?
3: Pelé.
4: Vabbè,
3: Gigi Riva, Pelé, poi il primo bacio, poi anche la prima chitarra, giusto?
4: Sì.
3: E da questo viaggio nella memoria nasce proprio il brano Raccontami, che ha tante cose accattivanti, eh? L'immagine di una cascata con il passare degli anni, che si fa torrente, placido e poi ricordo quieto, senza però perdere mai la propria energia originaria. Infatti tu fai questa metafora, no?
4: Sì, perché sai, io tante volte mi ispiro a delle frasi di qualche poeta che mi è rimasto in mente, no? Ricordi il sonetto Alla Sera di Ugo Foscolo?
3: Bella, sì.
4: Quello spirito guerriero che entro mi rugge. Il mio spirito guerriero è sempre rimasto lì, nonostante l'età. E quindi ogni tanto ritorna un po' a partire. Ecco, però questa canzone, se posso dire una cosa, questa canzone è la cosa che a me piace particolarmente, che alla fine, l'avrai sicuramente notato, alla fine ritornano dei bambini.
3: La nuova generazione dei bambini.
4: Sì.
3: Mi piace perché tu fai riferimento alle strade, poi giocavi tu e alle strade che ci giocano ancora i bambini.
4: Sì, ci giocano ancora, magari adesso dico io, hanno il loro pallone, hanno nuovi nomi, nuovi campioni a cui ispirarsi, di cui parlare, eccetera.
3: E anche nuovi sogni, come dici tu. Bravo, è vero, bellissimo.
4: Sempre però ho visto i bambini che giocano. E concludo la canzone dicendo che mentre il sole, mi riferisco al mio sole, sta tramontando dietro il monte, però c'è sempre un nuovo sole che nasce all'orizzonte, no?
3: E
4: mi riferisco appunto alla vita nuova, ai giovani nuovi, anche mia nipote, chiaramente, a tutti, a questa generazione nuova che ha sempre.
3: Oh, che ha un futuro, meno male, che speriamo che sia più quieto, tra virgolette, di quello attuale, del presente. Bartino, tu nel brano dici vita come una cascata dirompente e impetuosa, fresca come primavera in attesa di sbocciare. Ma sei bravo, perché tu, d'altronde, c'hai 50 anni di carriera a scrivere canzoni, vero?
4: Quindi sono 50 anni.
3: Beh, dai, bravissimo. Senti, raccontami, farà parte di un EP o resta un singolo e basta?
4: O di un album? Stiamo valutando diverse cose. Io penso che unirò queste canzoni, cose che hai già sentito. Penso che presto verrà fuori
3: qualcosa.
4: Nell'EP per queste e delle altre canzoni che sono in preparazione.
3: Quindi vi daremo tutti gli aggiornamenti in diretta sicuramente. Adesso ce lo ascoltiamo, Emilio Cordello, con Raccontami. Bravo, veramente bravo, grazie.
4: Grazie a te, Roberta. Ciao a tutti.
5: Racconta.

nella strada, che chiasso fanno. Con il pallone in mano e nuovi nomi,

0: Nasce all'orizzonte, noi siamo sempre qui. The horizon is coming, is already blue, is already blue. Italy temporarily blocks free travel.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: From Spain, after tens of thousands of migrants, or migrants, meglio dire, from Morocco, storm Spanish border enclave. Arrivano tutti dentro da quelle parti lì e anche in Europa, naturalmente. E allora andiamo con la buona musica su Radio.Stereo, Dora e

Oh, passion, che passione, c'ho una passione veramente di buttarmi nel lago, perché non posso buttarmi in questo fiume qua. Purtroppo io ho provato, non so se ve l'ho detto già un paio di volte, ho provato a buttarmi in questo fiume qua di Arco, il Sarca, ma è freddo in una maniera incredibile, freddo in una maniera incredibile, perché sono le acque che continuano a scorrere, perciò si raffredda. La botta di caldo di Eli Schlein invece è una botta, ah sì, una botta, ma quale botta? Una botta, una pedata al culo gli darei a Eli Schlein, altro che, ma ritorna in Svizzera. Ritorna in Svizzera, che stai bene da quelle parti, che è anche più fresco di qua naturalmente. Vai, vattene, vattene. Malive and Jones, Edge of Desire, bella cosa. Ti posso mettere dentro anche questa? Ti metto dentro anche questa.

Vai MSM, questo qua è un cantone veramente che produce molto calore. Produce molto calore questa canzone qua. È meglio non metterla troppo. Age of Desire, Malive and Jones All Together. Tutti assieme lì. Mettete un po' di fresco sulla mia schiena. Ecco, così, così. Put a little love. Ah no, ho detto fresco, non love. Put a little love on me. Una bellissima canzone remixata dal nostro MSM. Delegation.

Vedrai che ti mette a posto, mia zia. Purtroppo non ho più zie, non ho più neanche una zia. Erano bellissime, stupende, molto carine le mie zie. Niente, le ho perse tutte. Oh, 10:55 minuti primi su RPS. Fra poco ci sarà Katiuscia Luz con Hit Parade Italia. Fra poco. Have a jolly good Sunday to all of you. I hope you're gonna be alright the whole Sunday long. Oh, va bene, Australia.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1999. Uno speciale dedicato alla top 10 dei 10 singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1999. Decimo posto per il cantautore italiano Jovanotti, che nell'estate 99 trionfa al Festival Bar con il brano Un raggio di sole, estratto dall'ottavo album in studio Lorenzo 1999, Capo Horn.

nono posto per la cantante norvegese Lene Marlin, che si fa conoscere a livello internazionale con il suo singolo di debutto Unforgivable Sinner, estratto dal suo primo album in studio Playing My Game.

Saliamo all'ottavo posto con un altro singolo di debutto della cantante americana Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Grazie a questa canzone, Christina si fa conoscere a livello internazionale, vende oltre 8 milioni di copie e vince il Grammy Award come migliore nuova artista dell'anno.

0: Miau.
1: In settima posizione dei singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1999 troviamo la reginetta del pop Britney Spears con il singolo d'esordio Baby One More Time, con il quale vende ben 10 milioni di copie.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1999, una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. La cantante indonesiana Anggun scala le classifiche di tutto il mondo con il suo grande successo Snow on the Sahara. L'album omonimo da cui è estratto il singolo è stato premiato con numerosi dischi d'oro e di platino e si attesta al sesto posto di Hit Parade Italia.

Parliamo ora di una delle colonne sonore del cinema più amate del mondo, tratta dal film Notting Hill, con protagonisti Julia Roberts e Hugh Grant. Il singolo portante When You Say Nothing At All, del cantante irlandese Ronan Keating, diventa il brano più importante dell'intera pellicola. Al quinto posto della nostra Hit Parade Italia, speciale anno 1999.

Saliamo in quarta posizione con l'allegro singolo 50 Special del gruppo pop rock bolognese dei Luna Pop. Tratto dall'unico album in studio del gruppo dal titolo Squarez, la canzone è stata interamente scritta dal frontman del gruppo Cesare Cremonini poco prima di affrontare l'esame di maturità.

arriviamo sul podio al terzo posto con il cantante tedesco Sasha, che raggiunge una grande popolarità in tutta Europa grazie al contratto discografico con la Warner Music e all'album di debutto Dedicated To, certificato disco di platino. Ci riascoltiamo il suo maggior successo, If You Believe.

Secondo posto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1999, troviamo il singolo pop latino Mambo No. 5 del cantante tedesco Lou Bega. Il brano è un remake del brano sentimentale del 1950 di Pérez Prado, musicista e compositore messicano.

primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia, speciale anno 1999, se lo aggiudica una tra le boy band più amate della storia della musica, i Backstreet Boys, con il brano I Want It That Way. Della discografia della band divenne la più significativa della loro intera carriera.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1999. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance Show Me If You Want It, Dino Sup di Gemmano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

grande con un gruppo che si chiama The Birds, Turn, Turn, Turn. Una bellissima canzone appunto di Bob Dylan, lanciata da lui ma rifatta dai Birds. E adesso The Beatles, una delle primissime canzoni, anzi forse la primissima canzone, eccola qua, 1963, Anna, Go to Him. Non erano ancora conosciuti come Beatles.

Ray Davis dei Kings, quello mi piaceva tanto come voce. Eccolo qua. All Day, All Night, la primissima canzone dei Kings, anni 60 solamente, quest'oggi. Poi ci sarà

I want to be with you the whole night and all night, the whole day and all night. La primissima canzone dei Kings con Ray Davis, grande, grande cantante, e lui naturalmente faceva tutto. E adesso vi ricordate di questo gruppo, dei Easy Beats? No, non ve lo ricordate? I fratelli Young, che dalla Scozia sono andati in Australia, sì, ACDC, eccoli qua. I primi vagiti dei fratelli Young, The Easy Beats si chiamava il gruppo, Friday.

Italiane Oldies of the 60s, questo è il nostro appuntamento di oggi, sempre naturalmente sarà così con Oldies but Goodies. Adesso rimaniamo sempre negli anni 60, però con qualcosa d'altro, con un po' di soul music, with the Oldies of the Temptation, My Girl.

Loves a Woman, Buzz Lady, grandissima voce, purtroppo scomparsa l'anno scorso. Loving You, un altro grande personaggio, morto nel 1967. Otis Redding.

Soul music of the 60 with a lot of beautiful sound with Otis Redding, che è mancato naturalmente, sapete, che con tutta la sua band è caduto nell'oceano con il suo aereo nel 1967, esattamente. Oh, siamo sempre qui con grande musica dall'Italia, dal nord Italia, con Otis but Goodies. Andiamo in Inghilterra adesso, una delle prime canzoni che ha fatto successo in Inghilterra di questo gruppo che si chiamava The Who with My Generation.

Casinisti ammazzavano le chitarre, le distruggevano ogni volta che facevano un concerto. The Who, My Generation, talking about it. Well, come va? Tutto bene? Perfetto. Poi c'erano anche i trogloditi, c'erano tanti trogloditi che stavano. Addirittura un gruppo si faceva chiamare The Trogs, The Troglodyte. Eccoli qua, sì, con The Wild Thing, ascoltiamo The Trogs.

Ora, cos'era questa cosa selvaggia che dicevano, che intendevano appunto questi trucks? Probabilmente arrivavano fuori dalle caverne. The Troglodytes with a lot of beautiful sound coming from America right now. I'm a believer, don't you know, with the Monkees.

grido di guerra quasi degli anni 60 con questo brano Is My Life. Faccio quello che voglio e penso con la mia mente penso quello che voglio, come no? Hello Jew!

I'm doing beautiful, how wonderful it is.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

you too. Do you guys know who I'm talking to? You

Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Me Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, St. Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Dux LTD. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, è uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lee Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

Nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line, sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico, che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana, e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità, che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma, si chiama Crechi. Il nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che c'ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Shockwave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bevis Frond, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Faraway.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dudu, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Founds, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees, qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.